Volo l'album bon mariarto, giù con samma cogna, ho dato l'alto, che lo ne scevo, e così ciò da, vorrà spalza chir, vigila lo da. Zanuza, zanuza, legge il vorrà spalza, vorrà giaro tipo, Engazza vogliar e buve scurco pinta sciaro A mi gondolo, a svaluro vaio Zeruzo, zeruzo, leggi il vorace pazzo Vorace rutipo